0: na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya a kan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan ƙasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su ɗauki matakai kamar yadda ake gallazawa ƙasashen da ba sa ɗasawa da su ƙasashe lokacin, kamar yadda suke ma ƙasar Iran ko kuma yadda suka riƙa ma Siriya lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wari inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan laifuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu. RFI.
1: Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: Tabbatallah da fatan a ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar ki sama na'ura.